Viva Maria, ai ai ai, viva Maria, ai ai ai ai, viva Maria, ai ai ai, viva Maria, ai.